e spatart. Su in caisino sti ciamindo in viage, per voi ruiere, per l'uscage, ciampala d'arecce, e i muraglietti che verda al braso bosco, e spatart, aure silenzio, l'uro di culine, su lei si peire e si ruine, da cona pru, per ciamina al fun la presme sgiur. Venare lupita vernus portare bonur, balan la cisain, pullugia, e l'uranare in cerca, a valdin la buschina e cianca ben perdu. E lu pastre le scurbase in chi venare pa, per semina tempesto, se nosti su nosti culur, non le spancatar, se in i re del giur.

se slurescio un de pintre gargamascio, per un aubado di mure ruscio, s'amuserem a nacquel sunghi vien san di pilum. Venare lupita verno, sportare buonur, balan la susai, bulluccia e l'uranare in cerca, a valdin la buschina e cianca ven perdu. E lupastre le scurbase in cui venare pa, per seme la tempesto, se nos di su, nos di culur, non le spancatar, segnirei del giur.